0: stessa si fe, che Susanna è la stessa si fe,
1: Susanna
0: è la stessa si fe.

0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetto il lavoro.
0: Oh, e la ragione?
1: La ragione più qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si sparmare.

0: Parla.
1: Che c'è di nuovo?
2: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancor nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
2: Della tua Susannetta,
1: di
2: me medesima, la speranza che al nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
2: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
2: Chiedati, or viene il meglio. Don Basilio, mio maestro di canto, è suo mezzo.

0: fosse la mia dote, merito del tuo perfuso.
1: Bene anginato.
0: Ehi la destina per ottener da me certe mezz'ore. Diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E ben ora è pentito. Mi par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci voglia divertire. Trovato avete. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Beppo.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

arte schermendo, l'arte adoprando, i capungendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, i capungendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

0: Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate.
1: Avrei pur gusto.

dove si volgere, se tutto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dove si volgere, se tutto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpreso, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh,

0: Marco già disse.
1: Tu mi senti?
0: Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Ottei!
0: Esci di alcun momento!
3: Che vi lasci qui solo?
2: Per la madama e sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
3: Avvicinate!
0: Vati e cerca che parla!

0: Negro di lui cerca.
1: Cieli, e cerca chi dopo voi più l'odia.
2: Quando mi serve,
0: io non ho mai nella moral sentito. Colocamela.

0: Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Un maligno! Un impostore è questa!
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella... Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e d'altrui nulla dico. E per voi... Madama! A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia!
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo. Che dicono tutti? Oh, bella!
1: Uccelli!
2: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttore.

0: poverino, adesso preso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come? Che?
0: La tua cugina l'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, ma pre Barbarina paurosa fuor dell'uso.

0: Pancho. Cosa vencio?
1: Crude stelle!
0: Meglio anch'io! Onestissima signora!
1: Accadere di peggio!
0: Organisco come va!
1: Giusti idee che mai sarà!
0: Così fan concelle, non c'è più!

0: braccia al posto di Figaro volate. Io vo che in vela.
1: Dio, che senso! Andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercederle grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e da allora in quel luogo si nascose.
0: Ma zio stesso m'assisi quando in camera entrai.
1: E da allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la riposi.
1: Allora gli occhi a me volsi. E qui mi sposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potè.

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza.
0: Secondami, cuor mio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama,
3: il dritto non ve più. Cosa si brama?
0: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono. Illibata servo coprir di questa, simbolo d'onestà, candida vesta,
3: diabolica astuzia. Ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un dritto ingiusto né miei feudi avolendo.

io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi

0: qua. E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Quando ognuno mira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meritate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio.
2: Fin domani,
0: scuola. Parta tosto.
1: Obbedirvi, signor, son già disposto.
0: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
3: Guardati prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno, di giorno girando, delle belle curvando il riposo.
3: Narcisetto,
0: padoncino d'amor, delle belle curvando il riposo. Narcisetto, padoncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini,

per montagne, per valloni. Con la neve dai solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non capirai quei pennacchi, non capirai quella chioma, non capirai quel cappello.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, d'intorno, girando, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor. E lo vino alla vittoria.

0: bene, amico. Non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo. Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuole, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio si stiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante poi destre.
0: C'è il che sento ad un uomo si geloso.
1: Ancora meglio. Così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sono...

0: a noi presso andavo. Il gran vi informò, tutto mi disse, lasciatemi veder. Andrà benissimo, siamo uguali statura, giù quel manto fai, niente paura.
1: E se qualcuno entrasse, entre che mai.

0: gabinetto, presto! Che carta è quella? La patente! Che sollecita gente! Leggi orror da basilio! Alla fretta! Obliato è un sigillo!
1: Il sigillo di che?
0: Della patente!
1: Aspetto!
0: Che premura! Eccola qui! Spicciati!

0: la pelle io mi graffiai e la piaga col nastro io mi fasciai.
1: Oh, frate, non è male. Cospetto al braccio più candido del mio.
2: Qualche ragazza
0: che segui a far la panza. Vai nel mio gabinetto e prendi un poco di inglese, t'affetto.

0: davanti alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo. Attale! Sono morta! Voi qui senza mantello! E quali ostinati! Un ricevuto foglio! La sua grande gelosia!
1: Cosa indugiate?
0: Sansone!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pensieri in mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo

0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia camedia.
0: Io non so nulla. Ma turbata senz'altro.
1: A questo serva, più che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, è vero. E lo vedrete adesso.
1: No.
0: Susanna.

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Lasciate, l'aprire senza chiavi e niente!
1: Come? Vorresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: mai. Volete dunque aprir voi stessa? O peggio!
1: Bene, fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Poi vi piace! Entro quel gabinetto di me chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece l'oggetto che ragion di sospetto non gli devi lasciar per questa sera! Una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che l'onore non mi sto.
0: E dunque, dite, l'ucciderò.
1: Sentitela,
0: parlate.
1: È un fanciullo.
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Carabino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco il raggiro! Ante ma verde il foglio! Esci orai, garzone!

0: il paggio rinchiuso
1: fu solo per partire,
0: ma i tremiti palpiti
1: fu solo per bollarvi,
0: ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il foglio.

cavalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la truppa m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi, pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte dei carte un'arte dei carte un'arte dei carte un'arte dei carte un'arte dei carte

0: Niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
0: Per finirla lietamente e all'usanza te.

0: Welt gefunden. Ascoltate, ascoltate, ascoltate. Da balcone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio. Dir vuol, signor mio, ci dar giù. Vedete i garofani
1: in giardino.
0: Sì.
1: Cosa sento?
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Su tutto lo vidi.
1: Sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi, ripetimi.
0: Al balcone,
1: in giardino,
0: la
1: signora, signore, guarda il vino, seguito, seguito,
0: e in volte tedeschi, non lo dire,
3: no,
0: non lo dire,
1: via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo è stupore,
1: aprire non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso? Quel salto non costa così.
1: Ma chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
3: Esiste
0: quel pazzo? Chiami fammi il ragazzo.
1: Per lui. Esso appunto, da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia me forse sarà.
0: Questo no, che cavallo, e non vedi saltare di là.
1: Che pazienza,
3: oh,
1: finiamo questo bagno.
3: Cosa scelverò?
1: Dunque tu, salta giù, ma perché? Che timor, l'arinchiuso. Aspettando quel caro visetto, ti peccappi un sussurro fuor d'uso. Ora il grido a sé, l'ho scritto biglietto. Salta giù dal

0: che saran queste carte che per me
1: porgi a me
0: sono in trappola, sono in trappola.

0: tutto. Io tanti aspettate.
1: Sarà forse il sommario del tempio.
0: La lista degli osti. Parlate e tu lascialo.
1: Lasciami
0: e parti.
1: Per possibile.

coraggio. Oh, che testa, che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per

0: silenzio, silenzio. Io son qui per giudicare.
1: Io da lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese, le legittime pretese, io qui vengo a palesare.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, ella rispetta troppo se stessa.

0: s'abbrosse che Rubino era giunto a Siviglia. A tale oggetto mandato Basilio.
1: Figaro, a lui non devi dir nulla, invece tu voglio andarci io.

0: Chissà che la tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di fo sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?

0: Prendete.
1: Ora ve lo riporto.
0: E no, potete ritenerlo per voi.
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
1: Pagando marcellina con la dote che voi mi prometteste.
0: Ch'io vi prometto.

0: mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, la contessa tenderà gli aspetto.
1: E fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro.
1: Ditevi la vostra, o signor Scolpro.
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce, senza avvocato, abbia vinto la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In quale lascio io, Matea? Perfidi! Io voglio!

se il pagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi via Antonio.

0: pagare o sposarla, ora ammutite.
1: Io respiro.
2: Ma si amara.
1: E sposa io sarò d'un pianoro.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
4: Che superba sentenza!
2: In che superba!
4: Siamo tutti vendicati!
2: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Nei capestati 2000 pezzi! Sicuri!
2: Son gentiluomo!
1: Sì.
2: E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
4: Dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
4: Qualche bambin trovato?
2: No, perduto, dottor. Anzi, rubato.
4: Come?
0: La prova! Il testimonio!
2: L'oro, le gemme e i ricamati panni. E nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto
0: questo
2: al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una scatola impressa, un braccialesco.
2: E a voi chi il disse?
1: Oddio, è adesso!
2: È vero, sono io.
0: Chi?
2: Chi?
0: Chi?
1: Raffaello!
2: E i ladri di rapir
4: presso un castello.
2: Ecco tua madre! Valiano, tua madre!
0: Sua

0: sua madre,
1: sua madre,
0: sua madre,
1: sua madre,
0: sua madre,
1: sua madre,
0: sua madre, sua madre, sua madre,
1: tua madre.
0: E quella è mio padre, che a te lo dirà, che a te lo dirà.
1: Suo padre,
0: suo padre,
1: suo padre,
0: suo padre,
1: suo padre.

che attendo, dirás mio padre che attendo, dirà mia madre che attendo.

0: siamo di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi e dei tuoi dote. Prendi amor questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Vogliamo informar d'ogni avventura, Adamo è nostro zio,

0: vino è ancora nel cassello. E vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi si viene a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e
0: la lasciate agli altri avi suoi.
1: Fermi!
0: Andiamo, e li vedrete voi.
3: Cosa mi dormi? E che ne disse il conte? Leggeva il prossimo. Il dispetto e il rabbio. Che meglio, or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e siamo un loco. Scrivi, ch'io scriva, ma signore.

0: nuziale.
1: Stette,
0: madama.
1: Io sono un signor mio. Irritate e sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Per lo dirne a fresco, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signore!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: E che pensa?

0: te, barbarina se mami, ti darò quel che brami.
1: Io dissi questo.
0: Voi, ordatevi padrone.

0: brava figliola, al buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uom, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col finestra? Non vi do più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Madonna, il terrazzo, lasciate fare a voi.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo. E intanto a cavallo di galoppo si andava il paggio. Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio Motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia omoggiato il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Pur ci sei.
0: Che diamine canta?
4: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani.
0: Egli dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
4: Anch'esso?
0: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

0: di grazie ricevete dobbiam al fin si tratta d'una vostra protesta seggiamo
1: seggiamo

tutta usanza, le donne ficcano gli aghi in ogni loco. Ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che gli tiene il passar qualche galante, ed era sigillato una spilla onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici, e sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto con...

0: Was fanno la spilla? E così tenerai del vestito, lo sai di far tutto sotto. Si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Fai qua in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva. Questa è la spilla che il conte d'Arcare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea gusto d'udir come il padrone ti era.

0: questo è il sigillo di Pini.
1: Pini.
0: È ver che mi soggiunge, guarda che ti domina. Ma tu già tacerai.
1: Sicuramente.
0: A te già niente preme.
1: Niente, niente.
0: Addio, mio bel cugino, vo da Susanna.

0: ci conviene. Ma pensa un poco che ancora non sai di chi si prende a gioco.
1: Oh, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero, questo più ti può giunto il ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto. Ma non sai se in effetto.
1: Allerta dunque, il loco del congresso. So dove è stabilito.
0: Dove vai, figlio mio?
1: A vendicar tutti i mali.

0: Nicola!
1: Sono quelli che invitasti a venire.
0: Che brutto ceffo! Sembri un cospiratore! Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco! In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor!
1: Oh, buono, buono, capisco come lì è! Accordati si son senza di me!
2: Voi da questi contorni non vi scostate! E a un fischio mio correte tutti qua!

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente. Ed essa.

io incomincio mai a fare il scimunito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel volerlo io rideva di me.

dunque la ingenua faccia? Con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria? Che il fidar s'attonna?

aprite un po' quegli occhi. Uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono ben.

0: Lì, insieme dormo, abbassando la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Armi umido la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci della crisi, al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se la dama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco.
0: Restaci.

0: perfida, quella forma è come mia. Non so se io veglio o dorma.
1: Un picciottaggio!